Allora, presenti a Santiago? Pensate, prima fu sottoposto a delle torture incredibili. Lui era un grande chitarrista, gli spezzarono tutte quante le dita per distruggere proprio psicologicamente in lui l'idea della musica, di poter creare. Al regime fa sempre paura che le persone possano creare qualcosa di proprio. Vitor Jara fu successivamente assassinato. Noi abbiamo avuto l'onore di portare questa canzone, di imparare questa canzone, cantare questa canzone in Cile, nella sua città, di fronte alla sua gente, di fronte al suo pubblico, ed è stata per noi addirittura di fronte ai suoi familiari, ed è stata per noi una cosa incredibile. E oggi vogliamo farvela ascoltare, a voi che siete la nostra famiglia, come sempre.